Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: With you living in service, I chant with words.

0: parlarmi più d'amore.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

environment.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: sarà.
1: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
2: Let's go, girls.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Cristo, il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la crudele flagellazione.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ma sono matta io.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita. Mi vogliono morto da anni, ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, ha detto. Poi Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma oggi in Oman. La guerra in Ucraina, almeno 5 esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. È di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Precisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirog in Andalusia, 12 morti, 8 feriti, 23 dispersi. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Speranza, accoglienza, inclusione, questi i desideri che hanno animato gli organizzatori dell'iniziativa a pranzo con il Papa, che si terrà oggi nel giardino di Castel Gandolfo, dove 200 persone, tra cui 35 bambini, in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, trascorreranno un'intera giornata all'insegna della bellezza. È morto stamattina nella sua isola Peppino di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia, mi dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Apple fa causa a OpenAI accusandola di furto di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro tra i due colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi 2 anni. OpenAI non ha alcun interesse nei segreti commerciali di altre società, ha ribattuto la società guidata da Sam Altman. Sport, ai mondiali di calcio la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani sarà la volta di Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Intanto per il tennis a Wimbledon, Sinner di nuovo in finale. Domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero 1 al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump incarica il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi, che ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Mi vogliono morto da anni. Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente americano. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte, secondo quanto riportano i servizi d'emergenza ucraini. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 le persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto, le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Ed è di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Imprecisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla Diocesi di Roma e dalle associazioni che vi gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo. In Italia, terza ondata di caldo anomalo, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate fino al 20 luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto un passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. Infine, è morto stamattina nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano a Capri. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Una domanda: sapete qual è l'unica cosa che viaggia più veloce delle valigie durante l'estate? La domanda difficile la dico io: le storie che raccontiamo viaggiano velocissime. Eh sì, perché voi mentre state al mare, in montagna, in gita di qua e di là, io sono qui insieme a tanti ospiti che parliamo di una cosa bellissima, che è quella della donazione del sangue. Oggi parleremo anche della grande famiglia Fidas Emilia Romagna, delle sue sezioni, dei suoi volontari e di un appuntamento importantissimo che ha coinvolto naturalmente anche la Fidas Emilia Romagna, che è il congresso nazionale che si è svolto a Pordenone. Per raccontarci tutto questo abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente di Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti. Ciao Daniele!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Allora, immagino che tu sia da tanti anni in Fidas, credo, no?
1: Sì, ho iniziato prima come donatore, poi pian piano come volontario attivo, no? Quindi nei gruppi,
0: certo,
1: sagre di paese e quant'altro. Poi ho fatto 8 anni il presidente di una federata, perché la FIDAS è una federazione.
0: Sì, federazione, okay? Sì.
1: E ormai da 2 anni sono il riferimento regionale, quindi presidente regionale, ma io ho di usare, no, certi appellativi che sono più infiocchettati che altro.
0: Lo
1: poi, insomma, diciamo, sono il riferimento regionale per la FIDAS.
0: Ma okay? La federata, qual era la federata che
1: allora facevi? Io provengo dalla federata di Renasto, in provincia di Ferrara.
0: Okay. Ma quante federate, quanti volontari, quanti donatori oggi fanno parte di questa grande famiglia regionale dell'Emilia Romagna?
1: È un mondo abbastanza variegato, variopinto. Considera che l'Emilia Romagna, adesso citerò i nostri cugini dell'Avis, ma solo per darvi l'idea, è una delle regioni dove loro sono molto molto presenti.
0: Sì.
1: Noi come FIDAS rappresentiamo 4 province, quindi abbiamo 4 federate, ognuna delle quali ha dei propri sottogruppi comunali,
0: certo,
1: o anche locali,
0: certo.
1: Comunque le 4 province sono quella di Parma, la federata di Bologna, la federata di Renasto in provincia di Ferrara e la federata di Ravenna.
0: Ah, ok.
1: Raccogliamo circa il 10% di tutto il sangue, gli emoderivati della regione, che è in linea con la media nazionale.
0: Insomma, è abbastanza, cioè, insomma è i numeri, dai.
1: Sì, diciamo che siamo molto forti. Sto facendo un po' di marketing, però
0: è giusto, ma devi raccontare.
1: Siamo molto forti in quelle che sono le aferesi, in particolare le piastrine. Per i non addetti ai lavori, plasma. Sostanzialmente la donazione di piastrine in particolare è una donazione dove si prelevano le piastrine direttamente, quindi non si prende tutto lo sangue, okay. Si prende solo le piastrine, è un po' più lunga, ma consente di eseguire trapianti molto particolari, molto specifici. Ci sono in particolare sui bambini, quindi è un'operazione, quella di aferesi delle piastrine, che è sempre sempre più richiesta, assieme anche a quella del plasma, dove peraltro c'è una campagna estiva che sta per andare, che sta per entrare nel suo focus.
0: Questi sono i punti di forza, insomma, che permettono alla FIDAS Emilia Romagna di essere così presente nel territorio.
1: Sì, assolutamente. Chiaramente la propaganda per la donazione richiede tanto tempo, soprattutto dei volontari delle singole federate, andare nelle scuole dai ragazzi,
0: certo,
1: piuttosto,
0: certo,
1: che nelle sagre di paese, certo, o nelle feste sportive, perché poi il connubio sport e donazione è un qualcosa che ancora oggi
0: vale,
1: è funzionante.
0: Va bene,
1: ecco.
0: Va bene, adesso continueremo il nostro viaggio nel mondo della Fidas Emilia Romagna, quindi andiamo con la musica.
2: Fa Buon Sangue diventa donatore da Giovanni e Levi. Ciao.

0: 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, bentornati cari amici, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente FIDAS Emilia Romagna, Daniele Guidetti, con un ottimo, insomma, una ottima chiacchierata iniziata con bei numeri, devo dire la verità. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni, se ci sei ancora, sì Daniele, sì?
2: Sì, presente.
1: Qualcuno se n'è andato anche dopo aver sentito la prima parte. No, sto scherzando. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni del dono è coinvolgere naturalmente le nuove generazioni, tu che hai un occhio insomma un po' generale, come stanno rispondendo i giovani emiliano romagnoli riguardo alla donazione di sangue e plasma?
2: Allora, richiede tanto sacrificio, ma direi bene un po', perché la nostra federata di Ravenna, forse anche complice della location, riesce sempre a creare degli eventi molto molto coinvolgenti, anche con feste sulla spiaggia,
1: certo.
2: E questo ci permette peraltro di reclutare anche donatori non di Ravenna, che però nel periodo estivo magari sono in riviera a fare il weekend, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi sicuramente questo è un grande volano. Dopodiché io qui non posso non sottolineare l'impegno di tutti quelli che vanno nelle scuole, sia per quanto riguarda le superiori, ma anche per le scuole medie, perché no, perché comunque questi ragazzini poi cresceranno, e avere già sentito un po' che cos'è la donazione, a cosa serve, ritengo che sia molto molto importante. Ecco, se posso io farei un appello.
1: Fai quello che vuoi.
2: Agli istituti scolastici, i presidi o i professori, nel cercare di lasciarci i giusti spazi, perché molto spesso ci troviamo in concomitanza di ore riservate a metà giornata o fra settimana, e magari il volontario in quanto tale lavora,
1: certo.
2: Quindi deve prendersi ferie per andare a scuola a raccontare la donazione del sangue, quindi spesso questo ci complica la vita, quindi certo. Io vorrei lanciare questo tipo di messaggio a chi dirige gli istituti scolastici, perché ci renda un pochino la vita più semplice, perché poi i ragazzi rispondono. La verità è che i ragazzi, quando gli si raccontano queste cose, che sono cose reali, che veramente fanno la differenza, perché parliamo di salvare vite umane, i ragazzi rispondono in massa, vengono, si iscrivono, donano. La mia federata di appartenenza lavora in un contesto dove in 10 anni abbiamo raddoppiato le donazioni, andando assieme nelle scuole.
1: Vedi cosa vuol dire.
2: Quindi
1: questa è la dimostrazione
2: certo. Che i ragazzi, se coinvolti, rispondono.
1: Certo. Noi sposiamo quello che stai dicendo, naturalmente lo diciamo non so da quanti anni, quindi siamo d'accordo. Tra un po' ci sposteremo idealmente, caro presidente, a Pordenone, dove si è svolta una delle più importanti appuntamenti per il mondo FIDAS, quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dateci una mano, anzi dateci il braccio, grazie.

non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition. Qui l'estate non finisce mai, anzi l'abbiamo appena iniziata. Continuiamo la nostra chiacchierata con Daniele Guidetti, presidente della FIDAS regionale Emilia Romagna. Caro presidente, anche tu sarai stato a Pordenone al 64esimo congresso nazionale FIDAS, un appuntamento che poi richiama delegati da tutta Italia. Ma che significato ha anche per te essere presente a questo appuntamento?
1: Ma allora, i significati sono molteplici, a dire la verità. Da un lato è un po' come ricaricare le batterie, perché ogni tanto si ha bisogno di vivere i contesti dove si è assieme per lo stesso scopo, la dico così, no?
0: Certo.
1: Quindi sentire anche le federazioni di altre regioni, noi siamo presenti in 18 regioni su 20, per cui sentire quali sono le loro attività di promozione, scambiarsi un po' le idee. Ecco, il congresso di Pordenone è stato connotato, secondo me, da un grande valore tecnico-scientifico. Il sabato c'è stata un'importante tavola rotonda sulla plasma. Ecco, vorrei ricordare questo, cercando di semplificare al massimo. Noi importiamo plasma per oltre l'80% del nostro fabbisogno per produrre i farmaci che si producono con la plasma, appunto. Quindi sul plasma non siamo autosufficienti. Quando dico noi parlo di Sistema Italia,
0: certo,
1: non dell'Emilia Romagna,
0: certo.
1: Ok? Quindi è fondamentale diffondere sempre di più la donazione del sangue, del plasma, scusate, in termini proprio di conoscenza, cosa vuol dire donare il plasma, quanto questo può aiutare anche le donne, che spesso sapete bene che in età fertile le donne hanno l'emoglobina bassa, per cui magari possono saltare anche una donazione perché non riescono, appunto, per l'emoglobina bassa, ma con la plasma possono farla. Quindi è necessario diffondere questo messaggio, perché purtroppo il grosso del plasma che serve per questi farmaci plasma derivati viene dagli Stati Uniti, e se ricordate un po' gli argomenti, l'argomento Dazi, no? Se vi torna alla mente questo argomento, credo che sia abbastanza critico.
0: No, ma voglio dire,
1: per il
0: si paga
1: sistema.
0: Caro anche.
1: Cioè, sì, sì.
0: Adesso non stiamo andando nello specifico, ma comunque si paga caro.
1: E assolutamente.
0: Quindi hai fatto bene a ricordarlo. Tu poi, insomma, adesso io dico il plasma, tu dici la plasma, adesso bisognerebbe discuterne sul fatto,
1: sì,
0: che ci va
1: sì,
0: io.
1: No, hai ragione, però perché adesso la plasmaferesi è l'operazione di prelievo, il plasma è il plasma. Hai
0: vabbè,
1: ragione.
0: Perché
1: mai
0: messo, no, vabbè, ma non ti no, ma non ti preoccupare, era per capire, perché se sì, mi dici, sì, magari io ho sbagliato per tutta la vita, cioè, nel senso, ma comunque. Durante questi incontri poi si parla, insomma, di innovazione, anche di comunicazione, no? Come stiamo facendo in questo,
1: sì,
0: momento. E
1: sì,
0: quindi la comunicazione è fondamentale. Quali sono i temi, secondo te, che ritieni, al di là dell'assemblea, che ritieni più importanti per il futuro del mondo del dono? In
1: allora,
0: sintesi,
1: la comunicazione è fondamentale, ed è fondamentale variare i canali di comunicazione, cioè non c'è più solo un canale, e questo purtroppo richiede molte energie, molto impegno, perché bisogna che le associazioni abbiano qualcuno che gestisce i media, qualcun altro che magari si dedica di più, che so io, ai messaggi di volantinaggio, qualcun altro magari alla radio, e quindi è necessario fare rete, e proprio per questo, solo facendo rete, anche le associazioni più piccole possono fruire,
0: certo, certo,
1: del supporto dei media manager, diciamo così, di altre associazioni,
0: certo,
1: un po' più grandi. Quindi la rete sicuramente, anzi io a questo riguardo,
0: aspetta che se no mi racconti tutto adesso, abbiamo ancora un'altra parte, quindi, e voglio che me ne parli anche dopo. Musica. Facciamo

0: va con l'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Il presidente della FIDAS Emilia Romagna, regionale Emilia Romagna, Daniele Guidetti, ci stava raccontando. L'ho interrotto perché comunque in radio ci vuole parole, ma anche tanta musica, no? Quindi ti stavi dicendo?
1: Sì, stavo parlando di fare rete, cioè inutile dirlo, ma nessuno da solo ce la può fare. Le sfide sono sempre più grandi, abbiamo regolamenti europei che ci impongono di seguire determinate linee guida, proprio perché noi di fatto maneggiamo tessuti umani, certo. dico noi come comparto, no? In più, adesso vi lascio immaginare, se uno deve fare un trapianto gli serve il sangue, ma gli serve anche l'organo. Non è che solo con l'organo si guarisce, non solo col sangue si guarisce. Quindi il fare rete presuppone andare ben al di là della propria singola associazione, della propria singola federata. Vorrei portare un esempio da questo punto di vista. Noi da anni facciamo rete con un'altra associazione a livello nazionale che si chiama ADMO, che è l'associazione, certo, per la donazione del midollo osseo.
0: Sì, vero.
1: Io stesso 14 anni fa sono stato un donatore ed è stato lì che è un po', come dire, mi si è accesa la lampadina. Noi tutt'oggi abbiamo l'Avis che va nelle scuole producendo un video di FIDAS e ADMO che parlava di donazione del midollo, e grazie a quello abbiamo reclutato dei ragazzi che hanno donato il midollo a loro volta.
0: Insomma, quindi è una bella collaborazione, dico, no?
1: Esatto, questo è l'obiettivo finale che ci dobbiamo dare noi come volontari.
0: Diciamo che è un discorso un po' in generale, poi adesso tu sì, hai aperto una strada che potremmo discuterne 7 giorni, cioè, il fatto di collaborare anche con altre associazioni. Adesso insomma hai aperto veramente una strada incredibile. Io devo fare anche un appunto di quanto stai parlando, perché poi per la comunicazione Radio Fa Buon Sangue è dal 2019 che ogni settimana puntualmente intervista il mondo del volontariato sulla donazione del sangue. Quindi ci prendiamo anche un po' di merito nostro, che sono oltre 308 puntate che facciamo, e quindi stai dando valore anche a questo.
1: Certo, ma deve essere così, non basta uno, cioè è un sistema che deve funzionare. Il sistema è composto da singoli. Molto spesso i singoli tendono a vedere il loro, no, un po' come nel Medioevo, loro, no, feudo, no, i Valvassini, però solo se sappiamo guardare, certo, oltre, miglioriamo tutti come sistema, e in questo caso si salvano le vite.
0: Stai sfondando una porta aperta, ecco, questo voglio dirti. In ultimo, così poi ci salutiamo, ma ci risentiremo più avanti, insomma, anche a te, no, un messaggio magari che vorresti lanciare per quest'estate 2026?
1: Ma io, è un messaggio che va bene anche l'inverno, ma siamo in estate, quindi giustamente
0: andiamo a trans come i pesci, cioè,
1: sì. Comunque secondo me la questione è molto semplice: nessuno si deve sentire fuori dal discorso. Cioè, se io non posso donare perché ho delle problematiche, ho le vene piccole o quello che è, insomma, però mi posso fare portavoce, posso, certo, coinvolgere l'amico, il nipote diciottenne. Quindi parliamo di questo argomento, condividiamo, facciamo anche in questo caso rete, perché tutti siamo importanti anche solo per far rete.
0: Va bene, Daniele, intanto io ti ringrazio tutta la FIDAS Emilia Romagna, e ringrazio tanto per il lavoro che svolgete ogni giorno. Quindi grazie mille, presidente, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie agli ascoltatori.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman, lo riporta la CBS. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi dichiara: Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Intanto si apprende da CB News che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone tra cui un bambino sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Spagna, grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 le persone fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano comunque è coinvolto. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto. E di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 di giugno. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per oggi per Firenze e Perugia. Previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, le temperature elevate dureranno fino alla 20 di luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. È morto nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Fu interprete della grande musica italiana. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santo Stefano sull'isola. Infine sport, i mondiali di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1, trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Tennis, Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, domani affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo, ha battuto Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: le piattaforme.
1: La Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati. Siamo pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare, con una selezione di brani eleganti, intensi e pieni di atmosfera, tra soul vellutato, pop internazionale, classici, intramontabili e piccole chicche da riscoprire. Ma prima di partire con la nostra classifica,

E ora si comincia. Posizione numero 10. Apriamo con una carezza soul. I Simply Red nel 1989 riportano in classifica questo classico, nato nel 1972, e lo trasformano in una ballata elegantissima, cucita addosso alla voce inconfondibile di Mike Hucknall. Il titolo significa più o meno «Se ormai non mi conosci». E infatti il brano dice proprio questo, l'incomprensione dentro un rapporto che dura da tanto tempo. «E se dopo tutti questi anni non mi conosci», dice, «e se dopo tutte queste puntate ancora non ci conosciamo, dedichiamoci almeno una bella canzone».

0: Song of the Week.
1: E dove ci portano i nostri amici che cercano su Shazam e sui social? In un territorio affascinante. Questa settimana il brano che vola alto è di Dee Bridgewater, una grandissima voce jazz, con un pezzo del 1980 che ci travolge con un'eleganza disco soul davvero irresistibile. Il titolo, ballerina solitaria della disco, sarebbe Lonely Disco Dancer. Si può leggere come il ritratto di qualcuno che balla in mezzo a una festa, ma resta sempre solo. Una figura che si muove fra luci, ritmo e gente e sembra portarsi però dentro una malinconia tutta sua. È proprio questo contrasto a rendere il pezzo così interessante. Fuori la pista, le luci, dentro il vuoto e l'ombra. Sofisticato, danzante e malinconico, ma d'altronde si può ballare benissimo anche con un filo di nostalgia. Dee Bridgewater, Lonely Disco Dancer.

0: Number 9.
1: Con Jessie J andiamo nel 2011 a riscoprire un messaggio importante. Non è sempre e tutto una questione di prezzo. Price tag, cioè il cartellino del prezzo. È un brano in stile pop contagioso, con sfumature un po' reggae e rhythm and blues, ma soprattutto è una canzone che invita a rimettere al centro il piacere della musica e delle cose vere. Insomma, per qualche minuto lasciamo stare conti, ricevute, listini, euro, dollari. Qui l'unico valore sicuro è il ritornello.

0: 8.
1: Andiamo avanti alla posizione numero 8. Troviamo lei, quella giusta. She's the One, una ballata che sembra nata per durare in eterno. Robbie Williams la porta al successo nel 1999, anche se in realtà è una cover di un brano precedente, dei World Party. Il titolo si può rendere bene con "è lei, appunto, quella giusta". Infatti è il tono della dichiarazione definitiva che mette da parte tutti i dubbi. La sua versione però ha un'intensità speciale e ha conquistato il pubblico e anche molti premi, diventando uno dei suoi pezzi più amati. È il classico momento in cui la voce si fa racconto e noi per sicurezza ci sistemiamo il cuore in modalità ascolto e ci ascoltiamo il racconto. She's the One.

0: all'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. Quale sarà la canzone particolare di questa settimana? Che simpatica sorpresa che ci fanno trovare gli amici curiosi. Un salto nel 1977 con i raffinati esperimenti sonori dell'Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Non vorrei essere come te. Mescola pop progressivo, funk e un tocco disco in un modo sorprendentemente moderno. Il titolo Non vorrei essere come te è una stoccata, una presa di distanza ironica e tagliente, quasi un piccolo ritratto velenoso. Poi c'è una curiosità deliziosa. Qualcuno lo ha letto anche come un possibile dialogo fra uomo e macchina. Quindi non ha solo un bel groove, ma è un pezzo che dagli anni 70 si proiettava già nel futuro. The Alan Parsons Project,

7. I Breakwater da Philadelphia nel 1980 ci hanno regalato una perla che richiama soul, boogie e slow jam. Il titolo? Say You Love Me Girl. Dimmi che mi ami, ragazza. E il brano gioca tutto su quella dolce urgenza tipica delle grandi canzoni romantiche. Eleganza, un groove solidissimo e una canzone perfetta per chi ama le atmosfere soft e romantiche, ma con il basso che non scherza. Sì, si può essere teneri e

Posizione numero 6. Number 6. Quando entra Sade, il clima cambia subito. No Ordinary Love, cioè non un amore qualunque, del 1992. Una lezione di misura, sensualità e intensità. Una voce morbida, un'atmosfera ipnotica e quel modo unico di raccontare un sentimento totalizzante, che ferisce ma non si lascia banalizzare. Non a caso è diventata una delle sue canzoni simbolo. Non si corre, non si forza niente, si galleggia e si ascolta.

0: soundtrack.
1: Ancora del brano per TV o movie? Ci spostiamo fra serie TV e atmosfera parigina con Mon Soleil, che in francese significa Il mio sole, interpretata da Ashley Park per Emily in Paris. È un brano recente, del 2021, scritto apposta per la serie. Romantico, leggero, elegante, con quel tocco francese che fa subito vista sui tetti di Parigi, da cartolina chic. Insomma, una canzone che riesce a essere bella, fine, senza prendersi troppo sul serio. Un po' come vorremmo forse essere tutti noi almeno una volta al giorno.
2: In

0: Number 5.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Ma chi non ha canticchiato almeno una volta Lemon Tree? Il titolo significa l'albero di limone. Un'immagine semplice e quasi surreale che accompagna un brano uscito nel 1995 dalla melodia solare e memorabile. In realtà il pezzo racconta di noia, di attesa e di malinconia. Questo contrasto fra la musica luminosa e il testo un po' sospeso è il segreto, forse, del suo successo. In pratica è la colonna sonora perfetta. Quando fuori piove, dentro sbuffi, ma poi finisci comunque per cantartela e la giornata passa. I Fool's Garden, Lemon Tree.

0: tree.
1: Angolo vintage.
2: Cosa c'è nell'angolo della canzone vintage? C'è Elton John che ci porta nello spazio con molta umanità. Rocket Man, cioè l'uomo razzo del 1972, ma non racconta tanto un eroe intergalattico quanto la solitudine di qualcuno lontano da casa. È forse questo che la rende così potente ancora oggi. Musicalmente una ballata sognante e, diciamolo, se un autore riesce a farci venire nostalgia persino di Marte, ha davvero scritto qualcosa di meraviglioso, un grande classico.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Posizione numero 4. Ma forse era questo l'angolo vintage, perché c'è un brano che si intitola Fever, cioè febbre, nella versione di Peggy Lee, che è una magia della storia della canzone, uscita nel 1958. Gioca su un arrangiamento essenziale, su una voce che non ha bisogno di strafare per sedurre. Però non c'entra il termometro, anche se si parla di febbre, perché qui si parla di passione improvvisa che infiamma tutto. È jazz, è swing, è teatro in miniatura, e ci ricorda che a volte basta pochissimo per cambiare l'atmosfera. Poca spesa, massima resa. Peggy Lee, Fever.

arrivati a scoprire il podio della settimana. Posizione numero 3. Con KT Tunstall arriva un'energia più ruvida e trascinante che mai. Il titolo: Black Horse and the Cherry Tree. Il cavallo nero è il ciliegio. È quasi una piccola immagine da fiaba o da simbolo. Infatti il brano gioca molto di più sulle sensazioni che non sul racconto lineare. Pubblicato nel 2005, ha conquistato tanti ascoltatori anche grazie al suo ritmo incalzante e a quell'approccio quasi da one woman band che l'ha resa inconfondibile dal vivo. Folk, grinta e personalità. Sembra dirci: vieni, batti il tempo e non pensarci troppo. 2, 3, 4.

0: forsaken me.
1: Saliamo, saliamo, posizione numero 2 della settimana. Alicia Keys nel 2007 firma uno dei suoi brani più forti e riconoscibili, No One, cioè nessuno. È una parola semplice, ma in questo pezzo diventa una promessa fortissima. Nessuno potrà spezzare questo legame. C'è soul, c'è pop, c'è una voce piena e diretta, ma soprattutto c'è un messaggio chiarissimo. Quando un sentimento è forte, il rumore del mondo resta fuori. In poche parole, qui si canta dritto al cuore senza deviazioni.

rullo di tamburi ed eccoci a scoprire la posizione numero uno. Chiudiamo la scalata della settimana con la morbidezza luminosa di Norah Jones, Sunrise, cioè Alba. Uscito questo brano nel 2004, mescola pop, jazz e soul con una naturalezza che fa sembrare l'impresa semplice, ma semplice non è affatto. Il titolo richiama proprio quel momento bello, sospeso, in cui tutto ricomincia con delicatezza, con speranza, ed è forse per questo che il brano mette subito un senso di pace e di promessa. Una canzone che ci accarezza, che entra in punta di piedi. E certi brani, come certi caffè fatti bene, arrivano sempre al momento giusto. Norah Jones, Sunrise.

0: Good.
1: In Blu 2000 News.
2: USA e Iran, accuse reciproche. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran se sarà ucciso. Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalle diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono fatte evacuare in diverse aree del paese per il rischio legato a venti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Spagna, è grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate dureranno fino al 20 di luglio. Continua la corsa dei prezzi del carburante. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, interprete della grande musica italiana. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano. Vinse 2 volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore, niente più, nel 76 con il brano Non lo faccio più. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. Il cammino della traslazione unisce Crete Senesi e Valdichiana, la nona edizione nel segno della pace. Da Asciano al santuario di Santa Maria delle Vertighe, lungo 28 km di storia, fede e natura. Il tema dell'edizione 2026 è Cammino della pace nelle famiglie e tra i popoli. Torna domani, domenica 12 luglio, uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate tra la provincia di Siena ed Arezzo. Infatti è in programma la nona edizione del Cammino della traslazione, alla nona edizione consecutiva. Il pellegrinaggio, escursione non competitivo che collega Asciano nel cuore delle Crete Senesi al santuario di Santa Maria delle Vertighe nel comune di Monte San Savino, ripercorrendo un itinerario di circa 28 km tra strade bianche, sentieri e antichi percorsi di devozione. Guido Albucci per Arezzo 24.
2: Ci troviamo ad Asciano, nel luogo esatto da cui partirà il cammino della traslazione il 12 di luglio con l'assessora alla cultura del comune senese Ercoli. Il significato di questa iniziativa?
3: Fa parte, diciamo, di una tradizione che riguarda il comune di Asciano e il comune di Monte San Savino, è una cosa che viene da lontano e prende il via da una tradizione spirituale che vuole che una cappella, per salvare praticamente da un fatto increscioso, quindi l'uccisione di uno dei due fratelli per un litigio che era sorto per un fatto ereditario, la cappella della Madonna è volata via da Asciano ed è arrivata sul Colle delle Vertighe. È un cammino quindi che prende le fila da questo fatto, sicuramente un simbolo di pace, di unione tra le nostre comunità, e dal punto di vista sia culturale che turistico tocca diversi punti sia del senese che dell'aretino, quindi è anche un modo di valorizzare quello che i nostri territori possono offrire, anche le associazioni che collaborano alla riuscita di questo buon cammino. Come amministrazione comunale siamo attenti a questo tipo di progettualità, stiamo investendo tanto sulla Lauretana, sul suo rilancio, e il Cammino delle Vertighe ha questa similitudine nel fatto della traslazione, no? Di una casa, e quindi è anch'esso un cammino spirituale. Peraltro la comunità di Betania è presente sia su Loreto sia sul Cammino delle Vertighe, e per noi quindi è un fatto importante mantenere la presenza di questa tradizione, provare a spingerla ancora di più, ecco.
2: Ed è plausibile a suo avviso che da questo cammino della traslazione possano nascere ulteriori iniziative tra il territorio delle Crete Senesi, che Asciano rappresenta, e la parte della Valdichiana Aretina?
3: L'auspicio è quello, perché quando si formano questi progetti che sono intercomunali, nel caso della Lauretana siamo a livello interregionale, e da poco attraverso i comuni della gestione associata della Lauretana Toscana, di cui Asciano capofila, c'è la progettualità che il cammino lauretano diventi un cammino europeo, quindi si spera di presentare il progetto di fronte al Consiglio europeo, e quindi sicuramente sono modi di connessione tra comuni e spingono a fare iniziative insieme. Con la Lauretana si sta parlando insieme ad altri comuni di iniziative condivise in campo culturale, in gastronomico, e credo la stessa cosa possa essere fatta con i comuni dell'Aretino sicuramente.
2: Mario Pace, presidente ARCA, Associazione Ricerche Culturali Asciano. Quali sono, professore, i segnali che conducono da Asciano fino a Monte San Savino?
4: Io credo che tra Asciano e Monte San Savino ci sia un legame profondo e veramente antico, e questo noi l'abbiamo potuto sperimentare, l'abbiamo potuto mettere in campo grazie anche all'aiuto di Nicola, che da tempo si è appoggiato a noi dell'associazione, alla nostra parrocchia, al nostro parroco. Un antico legame che secondo me ha due elementi fondamentali. Prima di tutto la fede, e oggi è il 6 di luglio, quindi siamo alla vigilia di quel fatidico 7 luglio 1100 in cui la leggenda vuole che si sia realizzata questa traslazione di questo meraviglioso sacello che noi troviamo all'interno della chiesa delle Vertighe a Monte San Savino. E questo è un cammino che stigmatizza il senso di riconciliazione che appartiene a chi partecipa a questo culto e a questa ricorrenza. Riconciliazione e pace. Io mi ricordo che i miei parenti, mio suocero, i nonni di mia moglie erano di Monte San Savino e questa ricorrenza per loro era una cosa importante, no? Ancorché non spiegabile, no? Quasi come, volendo usare un termine junghiano, quasi come un archetipo ancestrale, no? Che è qualcosa che richiama le persone, certamente non per volontà umana, io credo, ma per volontà di chi ci guida in modo assolutamente incommensurabile e non prevedibile. L'altro aspetto poi è invece la cosiddetta geografia antica, no? Perché se consideriamo che Asciano fino al 1976 ha fatto parte della diocesi di Arezzo insieme a Monte San Savino, addirittura noi abbiamo trovato delle documentazioni come ricercatori, abbiamo trovato dei documenti che attestano la presenza di un'antica chiesa, la chiesa di Sant'Ippolito, la ex pieve di Sant'Ippolito, che è la chiesa più antica, ancora più antica di questa meravigliosa basilica che risale circa all'anno 1000. E questa chiesa di Sant'Ippolito, le cui attestazioni risalgono al 714, nasce proprio da una contesa, sembra buffo a dirsi, ma da una contesa, quindi da una disputa fra la diocesi di Siena e l'arcidiocesi di Arezzo. Quindi questo, diciamo che è un elemento che ci fa sentire vicini in questo cammino comune poi alla fine. E come associazione Arca abbiamo sostenuto fin da sempre il cammino della traslazione insieme al nostro parroco Don Luca, che è tanto devoto alle effigi mariane, alla via Lauretana, perché ricordiamoci che un bel tratto di via di cammino della traslazione si sovrappone al cammino lauretano, che ovviamente è un cammino di grande spiritualità, di grande richiamo devozionale, diciamo così. E quindi da questo punto di vista siamo orgogliosi, sia come parrocchia, di cui faccio parte affettuosamente, sia anche come presidente dell'associazione Arca, di sostenere questa cosa. Anzi, spero davvero che tutto questo possa servire a accrescere la partecipazione degli ascianesi, che c'è sempre stata. Tenga presente che fino alla Seconda Guerra Mondiale questo cammino aveva una partecipazione di popolo particolarmente importante. Poi le cose purtroppo si perdono, come si dice, le cose si diluiscono all'interno di tanti rivoli antropologici che magari possono essere forse anche meno importanti, però poi alla fine è bello tornare a recuperare la nostra tradizione, le nostre tradizioni, e questa è una tradizione comune, una cosa che ci rende orgogliosi di essere cittadini ascianesi, compartecipanti con questa bellissima devozione insieme agli amici di Monte San Savino.
5: Sì, siamo quest'anno nel 2026, siamo arrivati alla nona edizione, quindi abbiamo consolidato anche i rapporti con Asciano, e quindi oggi siamo qui molto volentieri, e quest'anno abbiamo pensato anche di fare un omaggio, portare un'icona della Madonna delle Vertighe proprio ad Asciano, come omaggio al comune, alla comunità, alla parte religiosa, ma già Asciano, insomma, è diffusa l'icona della Madonna delle Vertighe. Non a caso questa traslazione parte proprio da Asciano, non è una casualità, infatti Asciano era diocesi aretina fino alla metà degli anni 70.
6: Il cammino che abbiamo fatto in auto, per la verità, per arrivare fino ad Asciano, è effettivamente punteggiato di segnali.
5: Sì, sono ancora visibili e anche percepibili, come abbiamo visto, lungo questi percorsi, che sono percorsi antichissimi, come abbiamo detto, insomma, la via in parte, la prima tappa proprio coincide con la via Lauretana Senese, quindi da Asciano a Serre di Racolano il nostro cammino coincide proprio con la via Lauretana Senese e quindi attraversiamo nel primo tratto le crete senesi e lungo questo percorso ci sono tante testimonianze, edicole votive, croci, simulacri, monumenti, cappelline che sono proprio la caratteristica di questo percorso e che in questa camminata noi andiamo a vivere proprio in modo diretto, diciamo così, in mezzo alla natura ma anche in mezzo a dei valori spirituali e soprattutto di aggregazione anche e di vicinanza tra le comunità appunto di Asciano e di Monte San Savino.
1: Oggi sabato 11 luglio a Castiglio Fiorentino presentazione del libro Non ce la faccio più, l'arte di arrangiarsi di Nuria Arcundia. Non ce la faccio più, l'arte d'arrangiarsi è un invito a fermarsi, ad abitare la fragilità senza paura e riconoscersi nell'imperfezione. Un libro per chi si è perso almeno una volta e ha scoperto che, a volte, andare avanti è già una forma di coraggio. Ci sono momenti nella vita in cui tutto pesa troppo e una frase diventa inevitabile. Non ce la faccio più. Da quel punto di rottura nasce questo libro. Non offre risposte né soluzioni, ma frammenti, pensieri e ricordi che cercano di dare senso a ciò che cambia, a ciò che spezza e a ciò che, nonostante tutto, rimane. Presentazione del libro in programma per oggi sabato 11 luglio. Ore 18, zona Garden, via Trento 1. A Castiglio Fiorentino ho smesso un po' la volta di sentirmi straniera, spiega l'autrice Nuria Arcundia. Ho capito che cosa può essere anche un bar dove tutti si salutano, qualcuno che ricorda il tuo nome o una persona che si accorge se un giorno non ci sei. Nel libro parlo spesso degli amici perché sono stati loro a farmi sentire parte di qualcosa. Le amicizie sono nate piano piano mentre conoscevo i luoghi, le tradizioni, i rioni, le abitudini quotidiane. Prima pensavo che il futuro si costruisse solo nelle grandi città. Poi ho capito che i paesi offrono qualcosa di diverso, ti permettono di rallentare soprattutto quando tutto intorno a te corre troppo in fretta. La scrittura di Nuria Arcundia e le illustrazioni di Alice Serafini si intrecciano in un dialogo costante dove parola e immagine si sostengono a vicenda. Ogni pagina diventa uno spazio intimo che non si legge soltanto, ma si osserva e si sente. La presentazione del libro di Nuria si inserisce in un progetto più ampio, nato dall'ascolto diretto dei giovani dove loro stessi diventano promotori e protagonisti degli eventi. L'amministrazione comunale intende così rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, valorizzandone gli interessi, le idee e le attitudini. I giovani attraverso l'organizzazione diretta e il confronto con l'ente possono così assumere un ruolo attivo nella comunità e non rimanere soltanto meri osservatori. Conclude così il capogruppo di Libera Castiglioni con delega alle politiche giovanili Beatrice Berti. Sempre da Castiglio Fiorentino, su incarico del Comune abbiamo organizzato la serata. Ad oggi sono disponibili ancora pochissimi biglietti, dichiara il presidente della Proloco, Paolo Faralli. Sì, perché gli avanzi di Valera saranno a Castiglio Fiorentino venerdì 17 luglio con lo spettacolo Dio, Sacra e Famiglia. È uno spettacolo degli avanzi di Valera inserito nel programma estivo della città. Ripeto, l'appuntamento è per venerdì 17 luglio alle 21.15 al Piazzale del Cassero. Ci sarà tempo per parlarne, ma aprirà al pubblico il 29 agosto la 64esima edizione di Cortona Antiquaria, la prestigiosa e longeva mostra mercato nazionale d'antiquariato in scena ogni anno nella tarda estate a Cortona dal 1963. Una manifestazione che nel tempo rimane un appuntamento molto atteso per appassionati collezionisti e curiosi che qui trovano oggetti di alto antiquariato di sicuro e certificato pregio, dal mobilio alle argenterie, da gioielli ai tappeti fino alle ceramiche maioliche, ai dipinti e alle sculture. Quindi ripeto, 64esima edizione di Cortona Antiquaria che aprirà al pubblico il 29 di agosto. Novità del MAD a Lucignano nelle sere d'estate di giovedì. Guido Albucci e il sindaco di Lucignano Iuri Sicuranza.
7: Di giovedì sera d'estate con un messaggio importantissimo. Il MAD è aperto gratuitamente a tutti i lucignanesi e c'è un invito, sindaco, quello di essere i primi trasmettitori di tanta bellezza e tanta cultura per i visitatori.
8: Sì, oggi è una giornata speciale perché con l'inaugurazione dell'estate di Lucignano diamo l'apertura del nostro museo, del MAD di Lucignano, a tutti i lucignanesi. A tutti i cittadini lucignanesi possono entrare al museo gratuitamente, come possiamo dire accedere ad un parco, perché crediamo che è un atto simbolico, non è una cosa stravolgente, però crediamo che questo piccolo atto sia un atto dove la cittadinanza si possa appropriare di un altro spazio che prima era chiuso, comunque dovevamo pagare un biglietto, poco che sia, ma era un ostacolo. Invece questo piccolo gesto può dare la libertà proprio a tutti i cittadini di poter vedere il nostro museo, e quindi questo ci rende orgogliosi di poter aprire le porte a tutti i nostri cittadini.
7: Un patrimonio che è di tutti, in particolare appartiene alle nuove generazioni che hanno diritto, dovere di conoscerlo e promuoverlo.
8: Sì, parte proprio anche per loro, per poter conoscere e vedere il nostro museo. Con dietro alle mie spalle c'è l'opera più importante, il nostro Albero d'Oro, con la sua storia molto rocambolesca, con i furti che ci sono stati, i ritrovamenti anche nell'ultimo recente periodo. La sua storia, un'opera unica, come abbiamo detto anche prima, nella periferia, e ci rende orgogliosi di averla in questa bellissima sala dove siamo qui al centro del paese, perché come si dice la croce delle nostre porte porta al centro di questa stanza dove troviamo anche l'opera più importante di Lucignano.
7: Il MAD apre le porte gratuitamente a lucignanesi. Il professor Valeriano Spadini ripropone il Museo di Lucignano, 100 anni di storia, in questa ristampa. Che cosa contiene, professore, questo volume?
9: Allora, questo volume raccoglie una serie di documenti d'archivio sia del nostro comune sia della soprintendenza e cerca di ripercorre tutta la storia del museo dal 1924, quando è stato fondato il museo, fino ad oggi. Dapprima era stato ubicato nel convento di San Francesco, poi dal 1937 nel palazzo comunale, fino alla ultima sistemazione nelle sale più basse di questo palazzo.
7: È stato uno dei primi musei del territorio?
9: Sì, sicuramente è stato uno dei primi musei del territorio. Nel 1924 nessuno dei comuni qui intorno era dotato di queste raccolte museali, e le opere che ora sono nel museo provengono soprattutto dalla chiesa di San Francesco e dall'ospedale di Sant'Anna.
1: Presentata l'edizione 2026 del Castiglion Film Festival, l'assessore alla cultura del comune di Castiglio Fiorentino, Massimiliano Lachi.
10: Sì, ridendo e scherzando siamo arrivati alla 12ª edizione, non abbiamo mai interrotto questa striscia che dal 2014 ci accompagna le nostre estati. L'ultima settimana di luglio la dedichiamo davvero alla settima arte, quindi quest'anno torniamo con Farrago che gestisce l'edizione, e è un'edizione dove ospiteremo davvero il meglio del cinema, e quindi grandi pellicole, e poi c'è questa sessione di corti che da giovedì fino a domenica sarà ospitata al Teatro Mario Spina, quindi ecco, un'edizione che dimostra quanto il cinema attrae e quanto può crescere anche in una città come Castiglion Fiorentino, che devo dire da un po' di tempo a questa parte è diventata la patria del cinema. E ingresso gratuito come sempre, un cinema per tutti, perché abbiamo scelto anche pellicole che possano essere di ottima visione, quindi ecco, ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, anche perché c'è la formula del talk con l'autore, che è una formula che piace e che vedi contatto diretto con il pubblico, con gli attori, i registi e coloro che animano il cinema. Quindi ecco, sarà un bello spettacolo.
1: Luca Bizzarri, direttore artistico Castiglion Film Festival.
11: Quest'anno il claim del festival è Cinema Scaccia Draghi. Vogliamo rendere gli ultimi giorni di luglio qui a Castiglion Fiorentino dei giorni belli, piacevoli, divertenti e culturalmente rilevanti tramite il cinema che porteremo qui, il cinema italiano. Avremo grandi ospiti del panorama nazionale e internazionale, il nostro concorso di cortometraggi, talk, masterclass, aperitivi, insomma cercheremo di rendere il festival un momento di scambio, un ponte per professionalità e pubblico. Sarà nostro ospite Mario Martone con il suo film Fuori, e la domenica 26 Olivia Sayas con il Mago del Cremlino. Il giovedì 23 invece Valentina Bertani presenterà il suo Le Bambine, e invece avremo venerdì Le Città di Pianura, e saranno presenti i due produttori Gregorio Panessa e Marta Lonzelli. Insomma, siamo molto molto felici di questi ospiti, che non sono gli unici ospiti del festival, perché avremo anche altri grandi nomi del cinema italiano a fare talk, masterclass all'interno della nostra giuria. Quindi ecco, quest'anno un programma molto molto ricco.
1: Tommaso Caperdoni, responsabile comunicazione.
11: Questa edizione cresce sempre di più anche con questa nuova identità grafica, infatti vi invitiamo a seguirci sui social perché il programma, diciamo, è vivo ancora, quindi seguiteci per avere un po' tutti gli approfondimenti. Vi invitiamo anche a vivere il festival proprio con gli amici, con i conoscenti, con la famiglia, perché dopo i film la sera ci sarà anche lo spazio del bar del Cassero, il sabato ci sarà il karaoke, bellissimo, assolutamente, quindi preparate le vostre hit, e la domenica c'è il closing party, quindi ci si diverte anche sempre al Cassero, quindi è un festival dove si vive nel chill, permettetemi di usare questa espressione.
1: Enrico Giustini, direttore organizzativo del Castellón Film Festival.
12: Questo festival porta qualità e la porta grazie soprattutto al sostegno di realtà locali e non soltanto realtà locali, in particolar modo chiaramente il comune che di Castellón Fiorentino, che ci dà sicuramente fiducia e sostegno in questa nostra seconda edizione, ma ci sentiamo, come dire, già a casa e c'è una stretta collaborazione, quindi veramente grazie a tutti i sostenitori. È bello vedere che crescono di anno in anno, di edizione in edizione.
13: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Domani, domenica 12 luglio, si rinnoverà l'appuntamento con la Cortonese, la ciclostorica della città di Cortona, giunta quest'anno all'ottava edizione. L'evento sportivo si svolgerà all'interno del programma della 32esima festa dello sport, prevista dall'11 al 19 luglio presso le strutture della Polisportiva Val di Loreto. Il fine settimana della manifestazione si inizierà nella giornata di oggi, sabato 11 luglio, con l'apertura dei mercatini vintage e l'apertura delle iscrizioni. La sera sarà presentato il libro La ragazza da pantaloni verdi, scritto dal giornalista Luca Serafini, incentrato sulla storia di Giusi Conti di Rigutino e la tragedia dell'Eisel. A seguire la giornata si concluderà con la tradizionale cena della Cortonese, momento di ritrovo per partecipanti e organizzatori, con musica dal vivo e l'apertura di tutti gli stand della festa. La partenza della ciclostorica è fissata per domattina alle ore 8:30, quindi di domenica 12 luglio. Gli iscritti potranno scegliere tra due differenti itinerari, studiati in base alla lunghezza e alla difficoltà altimetrica. Percorso classico, lunghezza 59 km con un dislivello complessivo di 490 metri. Percorso cortunese, lunghezza 68 km con un dislivello complessivo di 650 metri. Lungo entrambi i tracciati saranno allestiti diversi punti di ristoro dove i ciclisti avranno la possibilità di sostare e consumare prodotti tipici del territorio. Tra le persone previste per questa edizione si segnala quella della famiglia D'Accordi, noti costruttori toscani di biciclette da corsa che hanno segnato tappe significative nell'evoluzione tecnica di questo sport. Per l'occasione la bicicletta D'Accordi più meritevole dal punto di vista storico o conservativo tra quelle partecipanti alla corsa riceverà un riconoscimento speciale, un'opera d'arte realizzata dallo scultore Antonio Massarutto, da anni residente e attivo a Cortona. Le informazioni sulla modalità di partecipazione e i moduli per le iscrizioni sono disponibili sempre sul sito internet della Polisportiva Val di Loreto all'indirizzo polisportivavaldiloreto.it/la-cortonese. Per il calcio, nuova tappa nella vicenda dei ripescaggi in Serie D. Il gong è scoccato e ora è il momento di fare i conti. La diatriba sulle iscrizioni alla prossima quarta serie entra nel vivo e sono ore caldissime anche per le toscane, grazie a Viareggio, che confidano ancora in un ripescaggio dopo la trafila dei play-off nazionali di eccellenza. Ieri è scaduto il termine per le iscrizioni in Serie D e le novità non sono mancate. Su 161 società attese al via, infatti due non si sono presentate. Si tratta dei laziali del Sora e il Valmontone. Ultima notizia che proviene anche dal calciomercato di Arezzo, 3 promozioni in Serie A, 3 anni di contratto, l'ufficiale arrivo di Cerri ad Arezzo. Cerri è un attaccante che in carriera ha vinto il campionato di Serie B con il Cagliari, Spal e Como. Ieri si è liberato dal Cesena ottemperando alla clausola rescissoria da 50.000 euro. Ha firmato fino al 2029 ad Arezzo. Il presidente, il direttore e il mister mi hanno voluto con convinzione. Per questo sono qui. Oggi sgambatella allo stadio Giusi Conti contro una squadra locale che servirà sicuramente al defaticamento della settimana. prima settimana di allenamento. Ed è tutto anche per oggi con GR Valdichiana. Vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Auguro a tutti quanti voi un buon fine settimana.
0: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del caffè.
4: In Blu 2000 News.
5: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara: è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana, è morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, vinse due volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. E lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
6: Buongiorno a tutti dalle ville pontificie di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove Leone è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così, sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta alla matriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. Ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui. A voi la linea.
5: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la politica estera, Stati Uniti-Iran, accuse reciproche dopo la sospensione della tregua. Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
7: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
5: E in Medio Oriente continuano gli attacchi di Israele su alcune zone del sud del Libano. Ucciso un militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
8: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
5: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
9: L'Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano,

0: è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
1: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
0: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
3: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni, uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli, ma espressione raffinata.

0: degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del Perdono che sorregge l'amore.
1: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17, sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, Linea allo studio. Lascio sulle labbra una
2: poesia. Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev, che ha vinto sull'inglese Ferry, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000, grazie a Davide Dedè in regia, da Franco Rossi, buona giornata.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

ride. Come on. Get him. Come on.

0: Almanac
1: News.
2: Da Pierachile Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione, cercando di eliminare le cause delle ingiustizie. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, atteso un messaggio della nuova guida Khamenei. E tensione anche in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi di Israele nel sud del Libano, ucciso un militante di Hezbollah.
3: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Resta in carcere Mohammad Said, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto e riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi l'anno, lo rivela la CGA citando dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
4: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
6: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

Visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini resta sempre alta la tensione in Iran con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre messaggio della nuova guida Khamenei, la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta. Promettiamo di vendicare il sangue puro di mio padre e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini. Le parole di Mohtada Khamenei. Festa oggi a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice. A Castel Gandolfo c'è Paolo Fucili.
1: Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. A voi la linea.
0: Resta in carcere Mohamed Said, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale, Said ha affermato di non aver avuto un coltello, definendosi lui la vittima dell'aggressione da parte della ragazza. Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi, un po' di refrigerio dal 23 luglio.
2: Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone intere della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione è più critica in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Peppino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Due i Festival di Sanremo vinti con un grande amore e niente più e non lo faccio più. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: buon pomeriggio. Da Pirachille Dolfini, resta sempre alta la tensione in Iran con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, messaggio della nuova guida Khamenei: la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta. Promettiamo di vendicare il sangue di mio padre e di tutti i martiri di queste guerre. Le parole di Mokhtar Khamenei. Festa a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una Chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il Pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno, lo rileva la CGA di Mestre citando dati Istat.
1: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti, e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
2: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
1: Le situazioni più critiche si registrano nel mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, convalidato oggi l'arresto. Domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Peppino Di Capri, scomparso stamani, 86 anni.
3: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione

0: degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
1: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17, sull'isola che portava Scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
2: I'm losing it. Showed up. Shawty. What'd he do?

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
4: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Fame di giustizia e carità, Castel Gandolfo, Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, dice il pontefice. Vendetta per i martiri, messaggio della nuova guida suprema iraniana Khamenei che promette di rispondere all'uccisione del padre, ancora accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti sulla violazione della tregua. Estate soffocante, Italia nella morsa della terza ondata di calore, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, incendi in Piemonte, roghi mortali anche in Spagna, troppa acqua dispersa nelle reti idriche. Addio alla voce di Napoli, scomparso 86 anni Peppino Di Capri, suoi successi come Champagne, Roberta, Saint-Tropez, domani lutto cittadino nell'isola di cui portava il nome per i suoi funerali. Buonasera da Pierachide Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini delle Ville Pontificie, dove oggi Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana. Siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
1: Un pranzo gustoso, amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata ai patate e fragole e gelato nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in compagnia di Papa Leone, una giornata da ricordare a lungo per i 200 commensali di Sua Santità, inclusi 35 bambini, tutti arrivati da Roma, persone e famiglie in situazioni di disagio assistite e oggi radunate qui da Caritas, Acli, Centro Astalli, comunità di Sant'Egidio e varie altre realtà ecclesiali della capitale. Prima la visita al borgo Laudato Si, poi il pranzo introdotto dal saluto del Papa.
2: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Pregare per la pace per chi soffre a causa della guerra in Ucraina, il nuovo invito di Papa Leone in occasione dell'anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino, ma non si fermano i combattimenti nel mirino di Mosca, ancora la capitale Kiev. Vito De Torre.
3: Una donna piange i suoi nipoti uccisi da un missile mentre giocavano nel cortile di casa. Siamo a Kramatorsk, nel Donbass. L'esercito russo continua a colpire le aree civili per costringere la popolazione alla fuga. Consapevole di tanto dolore, Papa Leone oggi è tornato a denunciare le atrocità della guerra in Ucraina. Colpita ancora una volta anche Kiev, dove sono rimaste ferite 11 persone, tra cui un bambino. Intanto l'Ucraina intensifica gli attacchi contro il settore energetico russo. Lo Stato Maggiore rivendica l'affondamento di 21 petroliere impiegate per il trasporto del greggio russo. Secondo Kiev, oltre il 90% delle regioni russe registra carenze di carburante, con lunghe code ai distributori e prezzi in aumento. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Resta sempre alta la tensione anche in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Vendicheremo mio padre e tutti i martiri, dice la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
4: Il sangue innocente di Ali Khamenei sarà vendicato, perché questo è il volere della nostra nazione. Al termine del funerale, durato oltre 6 giorni, Mojtaba Khamenei, figlio e successore della guida suprema Ali, dopo un lungo silenzio è tornato a farsi sentire e al solito lo ha fatto senza mostrarsi. In un messaggio diffuso dai media di Stato ha minacciato vendetta per l'uccisione del padre e di tutti i martiri della guerra. Teheran intanto accusa Washington di aver violato la tregua, ma secondo fonti vicine al governo americano avrebbe ammesso che gli attacchi dei giorni scorsi alle navi mercantili che hanno scatenato la rappresaglia americana sono stati compiuti da estremisti fuori controllo e sono stati un errore. Gli Stati Uniti ora, prima di tornare al tavolo delle trattative, vogliono che il regime annunci che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare sulle navi che lo attraversano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi e refrigerio dal 23 luglio. Lucia Ascione.
5: Firenze e Perugia, ancora oggi le città più calde per Campobasso, Frosinone, Rieti e Roma, Bollino, Arancione, ma da domani si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Torino. Le temperature si impennano e da lunedì dovrebbero ulteriormente intensificarsi in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a 43 gradi, in Sicilia e nelle zone interne del centro Italia. Sul fronte incendi, il Piemonte ha dichiarato la catastrofe ecologica, 900 ettari complessivi andati in fumo, 700.000 alberi bruciati in una vasta area boschiva tra le province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano Cusio, Ossola. Onofrio Lorusso, il comandante dei vigili del fuoco del Verbano.
6: Stiamo cercando di controllare e contenere i focolai che sono ancora attivi e anche via terra abbiamo il dispositivo di soccorso per le linee di difesa e per contrastare le situazioni di interfaccia.
5: Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Caldo ed incendi anche in Europa, particolarmente colpita la Spagna, dove allarme per morti e feriti in seguito al moltiplicarsi dei roghi. Alessio Orlandi.
7: Per tutta la notte i pompieri spagnoli hanno attaccato le fiamme da ogni lato e al momento il grande incendio divampato giovedì pomeriggio nella provincia andalusa di Almeria sembra aver perso vigore. Una trappola di fuoco che ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi, oltre 1.400 le persone evacuate. Secondo alcuni testimoni, a provocare l'incendio, già 6.600 gli ettari di terreno distrutti, la caduta di un cavo elettrico. Lunedì il premier Sanchez visiterà tutta l'area colpita dal rogo, uno dei più gravi degli ultimi decenni nella penisola iberica che, insieme a diversi altri paesi europei, sta vivendo un'ondata di calore senza precedenti. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti. A Parigi, a causa delle temperature torride, Torre Eiffel, Museo d'Orsay e Louvre hanno anticipato la chiusura al pomeriggio. Caldo e afa anche nel Regno Unito, mentre in Portogallo la colonnina di mercurio salirà fino a 42 gradi. A tirare il fiato da una cappa di afa che non accenna a mollare la presa sono principalmente paesi dell'est, fino al caso estremo di Vilnius in Lituania, dove le temperature scenderanno fino a 14 gradi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Il caldo riaccende la tensione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno. Lo rileva la CGA di Mestre citando i dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
8: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
0: In Cina almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bavi. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. In Venezuela continua a crescere il bilancio delle vittime del terremoto mentre si cerca di recuperare i corpi dei dispersi, un'operazione resa sempre più complessa dal caldo e dal tempo che passa. Raffaella Frullone.
9: Tra ruspe e pale alla Guaira si scava ancora. Sono trascorsi 16 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela. Insieme alle squadre di emergenza lavorano decine di volontari che cercano di recuperare i corpi delle vittime, spesso anche a mani nude. Le condizioni sono sempre più difficili, il caldo accelera la decomposizione dei corpi e rende l'aria quasi irrespirabile. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ancora provvisorio, le vittime hanno ormai superato quota 4.000, mentre i feriti sono oltre 16.000. Molti familiari chiedono alle autorità di sospendere la demolizione degli edifici temendo che i mezzi pesanti possano cancellare ogni possibilità di recuperare i dispersi. La procura venezuelana ha intanto effettuato un'ispezione al cimitero municipale La Esperanza. L'obiettivo non è solo verificare che le sepolture siano effettuate correttamente, ma anche garantire la tracciabilità dei corpi non identificati per un'eventuale futura restituzione alle famiglie. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Autovelox, entrano dunque in vigore le nuove regole che secondo il Ministero dei Trasporti prevedono circa 3.150 dispositivi attivi per

0: incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Omicidio sul lungomare di Riposto, località Ionica, in provincia di Catania. Un uomo ha inseguito il fratello uccidendolo a colpi di mannaia nel tentativo di risarmare il figlio. Il padre 89enne e la figlia della vittima sono stati feriti. Luigi Ferraiuola.
1: Al culmine di una lite tra due fratelli commercianti di pesce, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima ha tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e ucciso. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. Subito aperto un'inchiesta, ma per il fratello ucciso, di nome Lino Guerrera, 61enne, non c'era più nulla da fare. L'aggressore era il fratello Giovanni, 63 anni. Secondo una prima ricostruzione, fra i due, che hanno una rivendita di pesce nel lungomare pantano di Riposto, c'erano dei contrasti pregressi. Stamattina hanno avuto una violenta lite nella pescheria riguardo la divisione dei profitti e l'organizzazione dell'attività commerciale. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato Giovanni, portandolo in caserma. Lino è stato portato in ospedale, dove è deceduto. Luigi Ferraiuolo, Linea allo studio.
0: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Pepino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. A Capri sarà lutto cittadino. Nicola Ferrante.
2: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata.

0: così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
1: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17, sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Lo sport con la MotoGP, frattura della clavicola sinistra per Marco Bezzecchi a causa della caduta durante le qualifiche del Gran Premio di Germania. Il pilota dell'Aprilia dovrà essere operato. Marc ed Alex Marquez sono in prima fila, solo undicesimo Bagnaia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Va ora in onda la replica della sesta puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 18 novembre 2025.

0: Bentornati e bentornate ad Almanacco del Giorno Pop. Siamo qui con Carlo Pasqui e
1: Alessandro Ferri.
0: Oggi parleremo di un film del 1988. Alessandro, ci fai un'introduzione al film di cui parleremo oggi?
1: Si tratta di uno dei più bei film della storia del cinema italiano, uno di quelli più

0: conosciuti anche all'estero, ma che ha avuto una storia molto particolare. Sto parlando di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, un capolavoro premiato anche con il premio Oscar come miglior film straniero, che è una dichiarazione d'amore nei confronti del cinema e che, guarda caso, è uscito il 17 novembre 1988, quindi si rispetta questa regola della nostra trasmissione per cui parliamo di prodotti usciti più o meno attorno al giorno di trasmissione del nostro podcast, che vi ricordo è il martedì alle 11.
1: Colgo l'occasione infatti per chi ci ascolta, appunto le frequenze sono sempre FM 88.4, 92.8 in DAB Radio Digitale Toscana e streaming e podcast su www.radioincontri.org.
0: Così potete far conoscere l'almanacco del giorno pop anche alle vostre amiche e ai vostri amici. Allora, stavamo parlando di Nuovo Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore, proprio dopo questo film, è diventato uno degli autori italiani più conosciuti, ha avuto la possibilità di fare film anche con attori famosi, con Robert De Niro, ma anche con Roman Polanski, anche per esempio, che non è un attore ma è un regista di grandissimo grido. Giuseppe Tornatore in realtà all'epoca era un giovane esordiente che veniva da Bagheria, infatti proprio alla sua città dedicherà uno dei suoi film più impegnativi dal punto di vista produttivo, che è Bagheria. Di fatto voleva ricordare anche il suo modo di essersi avvicinato al cinema. La storia penso sia abbastanza nota, ma ve la spiego in poche parole. Si parla di questo ragazzo che appunto da bambino comincia a seguire le attività di un cinema di paese. Succede un fatto molto grave che porta alla distruzione di questo cinema, ma per fortuna anche alla sua riapertura per questo Nuovo Cinema Paradiso. E questo ragazzino che originariamente assisteva Alfredo il proiezionista avrà modo di diventare lui di fatto il nuovo proiezionista, finché a un certo punto, divenuto diciamo adulto, non viene invitato a lasciare il paese e a cercare di costruire la sua carriera altrove. Diventerà un regista affermato e quindi, ormai maturo, ritornerà sui luoghi della sua infanzia, della sua adolescenza, a vedere quello che purtroppo ormai è accaduto al Cinema Paradiso, che viene chiuso per far spazio ad un parcheggio. Quindi sostanzialmente si tratta di un film sulla memoria, un film però anche sulla straordinaria capacità del cinema di rendere le nostre vite migliori, ed è una delle cose più belle che si possano dire sulla settima arte. Ci sono attori bravissimi, c'è Philippe Noiret che interpreta Alfredo, ma c'è anche Salvatore, che è il piccolo Totò Cascio, che proprio grazie a questo film ottenne una grandissima notorietà all'epoca. Ma c'è anche Leo Gullotta, non so se Carlo te lo ricordi, poi più famoso per Il Bagaglino, ma interpreta anche una parte in questo film. Prima ancora di parlare delle altre cose, voglio ovviamente ricordarvi la scena finale, che è meravigliosa. Qua si può spoilerare perché di fatto non è un vero spoiler. Specialmente nella prima fase del Cinema Paradiso si trattava di una sala parrocchiale, quindi fondamentalmente ci doveva essere l'approvazione del sacerdote per tutti i film che venivano proposti. Il sacerdote, che era un po' bigotto, un po' conservatore, chiedeva di eliminare le scene da lui considerate inappropriate, quindi fondamentalmente tutte le scene in cui c'erano baci sostanzialmente dovevano essere tagliate dalla pellicola, quando ancora il proiezionista era Alfredo, e ufficialmente questi tagli dovevano essere buttati. In realtà Alfredo li aveva tutti conservati senza dirlo a nessuno. E quindi nella scena finale possiamo vedere che, come ultimo regalo, una volta che lui purtroppo non c'è più, fatto a Salvatore, ha creato una pellicola dove ha inserito tutti questi baci tagliati, che sono delle scene meravigliose tratte dai grandi film degli anni 50, 40, 60 americani o italiani. Quindi nella scena finale Salvatore, che ormai è grande, è un regista e ha una sala tutta per sé, non si sa se in una casa o in un cinema, si fa proiettare questa pellicola con i baci. La scena è accompagnata dalla bellissima colonna sonora di Ennio Morricone e di fatto si tratta, secondo me, di una delle scene più belle del cinema italiano in assoluto, perché in qualche modo c'è il sentimento, che può sembrare anche un po' appiccicoso, un po' untuoso, però in realtà è un sentimento veramente sincero, e quindi è uno dei tanti motivi per vedere Nuovo Cinema Paradiso.
1: Mi hai fatto venire voglia di riguardarlo dopo tanto tempo che non lo vedo. Tra l'altro, la tua descrizione, insomma, dei rapporti fra il giovane Salvatore e il cinema mi ricorda un po' anche È la mano di Dio di...
0: Esatto, sì, ovviamente qualsiasi film che parli di questi temi non può non avere dei legami con Nuovo Cinema Paradiso, perché è un po' una pietra miliare, e quindi anche se Sorrentino è molto diverso da Giuseppe Tornatore, tuttavia possiamo riconoscergli che probabilmente un minimo qualche legame, qualche link ce lo può aver avuto nel suo È stata la mano di Dio.
1: Ma l'hai un po' preannunciato all'inizio di questa puntata, il film appunto è del 1988, vince il Grand Prix speciale della giuria a Cannes nell'89, vince 11 David di Donatello e il premio Oscar come miglior film straniero nel 1990. Mi spiegavi prima della puntata che c'è una storia dietro appunto al perché l'Oscar lo vince 2 anni dopo l'uscita.
0: È una cosa un po' complicata, poi se andate sulla pagina Wikipedia è spiegato in modo dettagliato, però la possiamo semplificare. Sostanzialmente Nuovo Cinema Paradiso è un film particolare anche perché ha avuto una storia produttiva molto complicata. Il film è stato prodotto da Franco Cristaldi, quindi della Cristaldi Films, probabilmente lo ricorderete, è stato a lungo il marito di Claudia Cardinale, che tra l'altro da poco ci ha lasciato. Di fatto, quando viene proposto in sala nel novembre dell'88, fu un sostanziale flop, rifiutato dalla critica. Il pubblico pare lo avesse apprezzato, però di fatto non riempiva le sale tranne rare eccezioni, e quindi di fatto il film sarebbe finito lì e probabilmente anche la carriera di Giuseppe Tornatore, che prima di quello aveva fatto soltanto Il Camorrista, probabilmente avrebbe avuto un significativo stallo, una battuta d'arresto. In realtà sia Cristaldi sia Tornatore erano molto convinti delle capacità del film, e quindi possiamo dire a buon diritto, e quindi si sceglie di rivederlo un po', fare una serie di tagli e proporlo al Festival di Cannes. In realtà anche lì in mezzo c'era stato un passaggio a Berlino, ma il film era stato ritirato perché c'erano stati dei giudizi poco positivi da parte del direttore. Questo in qualche modo incuriosisce Cannes, che decide di proporlo, e lì inizia tutta un'altra storia. Sostanzialmente quello che era il film rifiutato dagli altri festival, che il pubblico non aveva amato, diventa un film apprezzato, appunto vince il Grand Prix della giuria, e da quel momento inizia una scalata incredibile che lo porta non solo a essere un grande successo in Italia, ma anche essere apprezzato nei festival internazionali, al punto che vince il Golden Globe, e come spesso accade per il Golden Globe per il miglior film straniero, diventerà anche uno dei candidati più forti agli Oscar, e nel 1990 ottiene la statuetta proprio all'Oscar. Tra l'altro vi ricordo che l'anno successivo l'Italia rivince l'Oscar per il miglior film straniero con Mediterraneo di Salvatores, che è tutt'altra storia, ma anche
1: di cui parleremo in una prossima puntata.
0: Assolutamente, perché anche Mediterraneo è un film bellissimo, con un'altra ispirazione. Ricordiamoci, siamo sempre un po' nei colpi di coda dei film italiani degli anni d'oro, insomma. Ormai nel 88, 89, 90 si era chiusa una stagione, ma ancora c'erano delle interessanti testimonianze. E Nuovo Cinema Paradiso, come ho già detto prima, di fatto chiude degnamente questa stagione proprio guardando all'indietro, guardando ai grandi autori del passato, quindi con questo omaggio che fa sì che all'interno del film ci siano numerose citazioni, ma proprio nel senso che si vedono dei fotogrammi di questi altri grandi film del passato. Per esempio la scena, come abbiamo detto, della fine del Cinema Paradiso originale è accompagnata dalla proiezione dei Pompieri di Vigiù di Steno, se non ricordo male, con appunto Totò, ma ce ne sono veramente tantissimi altri, in particolare nella summenzionata scena dei baci. Ora, prima di chiudere, perché veramente qua si potrebbe continuare a parlare all'infinito di questo bellissimo film, e quindi la cosa migliore è consigliarvi di vederlo, chiaramente un appunto sulla colonna sonora di Ennio Morricone, che è veramente meravigliosa, un Morricone in stato di grazia. Tra l'altro consideriamo sempre che questo era un film di un quasi esordiente, quindi non era il Sergio Leone del passato o un grande regista che chiedeva a Morricone: fammi una colonna sonora apposta di grande qualità. Ennio Morricone era veramente così straordinario che anche per un regista esordiente scrive una colonna sonora veramente di una bellezza straordinaria e accecante, direi, anche se si sta parlando di musica. E quindi la canzone che vi voglio proporre ovviamente è un brano, il brano, diciamo, il main theme, come si dice, il tema principale della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso.

0: Bentornati dopo aver ascoltato il tema principale di Nuovo Cinema Paradiso. Adesso siamo nella seconda parte del nostro programma, in cui Alessandro, come sempre, ci presenta un disco che in questo caso è di una persona che io conosco per un'altra sua vita musicale, cioè come membro dei Diaframma. Conosco il disco Gennaio, che è del 1989. Però Alessandro ci presenta.
1: Ovviamente parliamo di Federico Fiumani, chiaramente mi hai anticipato parlando dei Diaframma, che sono il suo gruppo. Anzi, di fatto Federico Fiumani è i Diaframma, perché, diciamo, tolti i primi album, di fatto ha assunto le redini un po' della band. Ma Federico Fiumani ha anche una piccola carriera solista che ci ha lasciato delle testimonianze veramente interessanti. E quella che vi voglio proporre oggi non è veramente un disco pop nel senso di un disco di successo, è un disco veramente molto piccolo, ma che secondo me merita di essere ascoltato, perché un po' come Cinema Paradiso guardava all'indietro, guardava la tradizione cinematografica italiana e non solo precedente, questo disco di Federico Fiumani, che si chiama Un ricordo che vale 10 lire, del 2014, è appunto un tributo ai cantautori che lui ascoltava nella sua adolescenza, in particolare quelli degli anni 60 e 70. Un ricordo che vale 10 lire in realtà è un progetto che lui aveva proposto tramite una piattaforma di crowdfunding, quindi quelle in cui ognuno di noi può dare qualche spicciolo, come si dice, possiamo contribuire con 5, 10, 20 euro. E lui aveva chiesto ai suoi sostenitori di aiutarlo a incidere un album appunto di omaggio alla sua maniera, quindi col suo modo di cantare e di suonare, diciamo molto espressivo e poco attento alla cura, diciamo, anche della forma musicale. Diciamo, lui non è un esteta della musica, lui ritiene che la musica debba essere il più espressiva possibile. Prima abbiamo citato Gennaio, che è famoso proprio per questo grido che viene ripetuto più volte nella title track. Fiumani quindi chiede soldi per ricordare la propria adolescenza, e il disco è veramente bellissimo. Ci trovate dei grandi capolavori, per esempio c'è Lontano Lontano di Tenco, che sicuramente conoscerete, c'è Incontro di Francesco Guccini, c'è Un Giorno Credi di Bennato, ma anche Souvenir di Francesco De Gregori. Souvenir è uno dei suoi delle sue canzoni forse meno conosciute, ma una delle più belle. E quindi io penso che si tratti di un disco meritevole, proprio perché riporta la nostra attenzione su alcune perle più o meno famose, più o meno nascoste, della nostra tradizione cantautorale. Di solito quando uno pensa ai Diaframma o comunque al post-punk italiano, in qualche modo la vede proprio come molto lontano dal mondo dei cantautori, e in realtà si tratta di un'interpretazione sbagliata, perché nella musica italiana degli anni 70 e 80 comunque il ruolo dei cantautori era ancora forte e inevitabilmente ha formato autori come del resto è Fiumani, che si parva licet componere magnis, è un po' il nostro Leonardo Cohen, cioè lui è sia poeta sia autore, cantautore, quindi la sua musica propone anche dei testi poetici, e conoscere questo disco ce lo fa capire meglio, fa capire da dove viene e perché si esprime in un certo modo anche nella sua produzione musicale.
0: Quindi Alessandro, cosa ci proponi da questo disco?
1: Allora, io da Un ricordo che vale 10 lire, tra l'altro vi voglio far notare che il titolo dell'album è una citazione, è un verso di un'altra canzone di Francesco De Gregori che non fa parte dell'album, cioè Niente da capire, ma vi voglio far ascoltare proprio il brano di Francesco De Gregori che è Souvenir, interpretato da Federico Fiumani.
2: Niente luna questa sera, niente gatti sopra il tetto, i miei sogni sono tutti rotolati sotto al letto, e nel buio con la lingua conto i denti che mi restano, domani che farò, ragazza mia?

0: Questa era Souvenir di Francesco De Gregori, cantata da Federico Fimani. Tra l'altro Alessandro, ho ripensato che il diaframma, però c'era solo lui, come hai spiegato te, li ho visti 2 anni fa alla Dazza, una questione del Lago, il locale dove fanno musica dal vivo. Quindi bisogna anche sempre dare una mano anche ai nostri cantautori
1: e ai nostri locali che fanno musica dal vivo, perché purtroppo sono sempre meno, hanno sempre più difficoltà, ma la vera musica nasce da lì, non nasce su X Factor. Questo, prendiamo la posizione su questo, ma ve lo vogliamo far sempre ricordare. Quindi andate anche alla Darsena di Castiglione del Lago e agli altri locali della provincia di Arezzo, di Perugia, di Siena, dove si propone musica dal vivo.
0: Ora nel terzo e ultimo blocco, dove presentiamo sempre un libro o un fumetto, oggi abbiamo fatto questa puntata in cui Alessandro ci ha proposto tutti e tre i blocchi. Quindi Alessandro, cosa ci proponi oggi?
1: Ho un po' monopolizzato, come si dice, questa puntata. Vi voglio proporre un fumetto veramente molto bello, un fumetto fatto a strisce, strips, come nella tradizione del fumetto umoristico americano, uscito per la prima volta il 18 novembre 1985, quindi 40 anni fa. Si tratta di Calvin and Hobbes, o in italiano Calvin e Hobbes, che è una striscia realizzata dal fumettista americano Bill Watterson. Una striscia famosissima, forse tra le più conosciute, insieme, mi viene in mente, ai Peanuts, a Doonesbury, oppure a per esempio Mafalda. E una striscia che ha per protagonista un bambino, Calvin, e la sua tigre di pezza, quindi il suo oggetto, diciamo, di svago, che però nella sua testa è una tigre che parla e in qualche modo trascorre delle avventure insieme a lui. Calvin and Hobbes è veramente una delle più raffinate produzioni americane, come spesso accade è rivolta in realtà più agli adulti che ai bambini, ma è apprezzabile da entrambi e soprattutto ci pone di fronte a una idea della realtà come un qualcosa tutto da scoprire, ma nel quale e nella quale la fantasia deve avere il primo posto. Spesso noi, anche purtroppo a seguito delle vicende drammatiche che vediamo ogni giorno sui media, in televisione o ascoltiamo in radio, siamo sempre portati ad avere una visione molto realista, pessimista, cinica. In realtà nella vita dovremmo sempre avere quello sguardo incantato, non disincantato, ma incantato, che ha Calvin nelle sue avventure. Calvin and Hobbes ha anche un altro aspetto interessante: si tratta di una striscia di enorme successo, ma che si è conclusa abbastanza presto, perché già nel 1995, quindi dopo 10 anni di uscita, tra l'altro con 2 interruzioni abbastanza significative, fu conclusa. E quando dico conclusa è nel vero senso della parola, nel senso che Watterson non ha autorizzato nessun altro a riprendere queste strisce, con una ultima striscia che è veramente bellissima, è di quelle a colori che uscivano la domenica, dove si rappresentano i 2 personaggi, quindi il bambino e la sua tigre, che in quel momento è viva perché è nella sua fantasia, che un giorno escono di casa mentre c'è la neve e decidono di andare a esplorare questo mondo nuovo. E Calvin dice: è un mondo magico, Hobbes, vecchio amico, e quindi è giusto andare a esplorarlo. Credo che sia veramente una delle chiuse più belle della storia della cultura pop, e quindi mi sembra anche bello concludere la nostra puntata di oggi facendoci riferimento. Non so se tu, Carlo, hai mai letto queste strisce, ma se non lo hai fatto, fallo il prima possibile.
0: Assolutamente, conosco benissimo i fumetti di cui stai parlando. Credo di averli letti un po' così, sulle strisce che si trovano ancora su internet. Il fatto che è concluso un po', sono quelle cose che ti sorprendono, perché tu pensi che ancora escono, ma sono un po' quelle quelle cose, tipo, mi ricordo, se ne è parlato molto spesso, proprio di questo effetto qui, che è tipo della serie di Pippi Calzelunghe, che sembra che duri un'eternità, in realtà era solo 12 puntate.
1: Mr. Bean di solito mi viene in mente, perché anche Mr. Bean l'ho visto da bambino puntate. E sembrava una serie con tantissime puntate, in realtà sono sempre quelle.
0: Esatto. E quindi, in conclusione a questa puntata, qual è il riferimento musicale che è collegato a questo fumetto?
1: Tu sicuramente avresti pensato a Eye of the Tiger, The Survivor, ma ovviamente noi non siamo banali, siamo...
0: Ma l'abbiamo pensato.
1: L'abbiamo pensato, ma abbiamo scelto una canzone degli ABBA, quindi cosa c'è di più pop degli ABBA? Loro sono proprio il gruppo pop per antonomasia, che si chiama Tiger. E quindi con questo brano vi salutiamo, vi ricordiamo di ascoltarci il martedì alle 11 su Radio Incontri in Blu o in podcast sul nostro sito.
0: Ciao, alla prossima settimana!

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Un saluto a tutti voi cari amici di Radio Incontri in Blu che siete all'ascolto da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo arrivati alla 14ª domenica del tempo ordinario, siamo entrati nel mese di luglio e nella coda del programma di oggi ci collegheremo con l'Oppiano, con gli amici focolari, per il consueto appuntamento con la parola di vita, quindi un buon motivo per ascoltarci fino in fondo. Veniamo allora alla breve lettura della liturgia domenicale. Ancora Matteo, siamo al capitolo 11 e questo è il testo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Venite a me stanchi e oppressi. Il verbo venire indica la sequela, il seguire Gesù, esprime un invito gioioso, un invito pressante direi, è anche un invito a rompere con tutti gli altri maestri per affidarsi a quello vero, all'unico maestro, stanchi e oppressi. Il primo termine ci fa venire in mente l'immagine di un uomo che lavora sodo, il secondo l'immagine dell'uomo che invece cammina un po' curvo sotto il peso di qualche cosa, sotto un carico troppo pesante. Ma di quale fatica si parla? Di quale carico? Qualche autore ha pensato semplicemente alla fatica di vivere. Gesù si rivolgerebbe a tutti coloro che conducono una vita difficile e penosa, ma la maggioranza degli interpreti pensa invece che Gesù si sia rivolto alla gente del popolo che penava, stentava sotto il peso del legalismo giudaico. Mite e umile sono due termini invece che Gesù applica a se stesso, e direi giustamente, perché indicano proprio in modo preciso il suo atteggiamento verso Dio, ma anche verso gli uomini. Verso Dio un atteggiamento di confidenza, obbedienza, docilità; verso gli uomini un atteggiamento invece di accoglienza, pazienza, ma anche discrezione. Direi anche disponibilità al perdono, addirittura al servizio. E anche l'aggiunta di cuore non è di poca importanza, indica che le disposizioni di Gesù, naturalmente verso il Padre, disposizioni verso i fratelli, si radicano nella sua interiorità e coinvolgono tutta quanta la persona. Portare il giogo era un'espressione corrente questa. L'immagine suggerisce che l'uomo deve impegnarsi nell'obbedienza, in questo caso nell'obbedienza al Signore, come uno schiavo è tutto impegnato nel suo lavoro. Questo era il pensiero comune di allora. Gesù può dire il mio giogo perché l'ha portato lui per primo, personalmente, a differenza di quei maestri che invece sono falsi, che lo impongono agli altri senza invece personalmente muovere un dito. Ne conosciamo tanti anche oggi di questi maestri. Ma se Gesù dice il mio giogo è anche per un motivo più profondo. In quel periodo si parlava spesso del giogo del regno, dei cieli, della legge, dei comandamenti. Gesù no, Gesù dice semplicemente il mio giogo. Prendere il giogo di Gesù non significa prendere su di sé dei precetti, degli obblighi, ma subire il fascino di una persona.
Anche le esigenze di Gesù sono impegnative. Come può allora dire che il suo giogo è leggero? E lo dice per tre motivi. Gesù non ha abolito la legge, però l'ha ricondotta al suo centro, per così dire, alla carità, l'ha liberata da tutta una precettistica molto complicata. Un centro chiaro, lineare. La legge di Gesù è impegnativa ma è semplice. E poi un secondo motivo, Gesù non fa precedere la legge, ma la grazia, la gioia. E questa è la novità di Gesù, prima lo stupore del regno, dopo, ma solo dopo, dunque come risposta, la legge morale. E infine una terza ragione, il giogo di Gesù è leggero perché lui non è un maestro che insegna e poi abbandona il proprio discepolo a se stesso. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 5 all'11 luglio. A luglio festeggiamo Santa Filomena il 5, il 6 luglio Sant'Antonino, il 7 luglio Sant'Apollonio, l'8 luglio Sant'Adriano Papa, il 9 luglio Santa Vittoria, il 10 luglio Santa Seconda e infine l'11 luglio festeggiamo San Benedetto. Ed è proprio di San Benedetto che oggi voglio ricordare brevemente la vita. Fu un uomo amante della concretezza.

vi si conduceva, abbandonò la città per ritirarsi ad Infide, l'odierna Affide, dedicandosi allo studio in una vita di rigorosa disciplina ascetica. Non contento di quella per lui insufficiente solitudine, si ritirò sotto la guida di un pio eremita in una spelonca di Subiaco. Dopo 3 anni di meditazione e penitenza fu eletto priore dai monaci di Vicovaro, e più tardi però cercarono di avvelenarlo, insofferenti della disciplina che imponeva loro. Con un gruppo di giovani si diresse poi verso Napoli, scegliendo come dimora la montagna di Cassino, dove eresse il suo primo monastero. L'emblema monastico, la croce e l'aratro divenne espressione di questa nuova concezione della cristianità, preghiera e lavoro. Benedetto, preceduto nella tomba dalla sorella Santa Scolastica, presagì il giorno della sua morte, che avvenne probabilmente nel 547. San Benedetto è protettore dell'Europa insieme a San Cirillo e a San Metodio, ma è anche protettore degli agricoltori, degli architetti, dei cavalieri del lavoro, dei chimici, degli ingegneri e anche degli speleologi. Quindi è veramente un santo che ha a cuore tante espressioni di lavoro. Bene, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Benedetto, alle Benedette e a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Auguri di buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Eccoci ancora una volta a sfogliare il libro della storia per conoscere cosa accadeva nella nostra terra tra fatti belli e anche misfatti un po' meno belli. Iniziamo con il 5 luglio del 1902. Gabriele D'Annunzio lascia Settignano per trascorrere l'estate a Romena, in Casentino, ospite di Villa Goretti, in una casa vicina nei pressi della pieve romanica di San Pietro. Ha già preso dimora Eleonora Duse con la figlia. Sembra che il poeta si sia ritirato con servi, cavalli e cani nella pace del Casentino per terminare la tragedia di Sigismondo Malatesta. 6 luglio 1580. Il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Niccolò Tornabuoni, concede licenza ai fratelli Agostino e Giovanni Tricca di chiedere l'elemosina in città e nel contado per terminare la fabbrica della chiesa della Madonna dell'Albero. 7 luglio 1236. I monaci camaldolesi nel monastero di San Giovanni a Vallemagna, nei pressi di Sant'Egidio di Cortona, danno un terreno a sfruttare per 8 anni al loro calzolaio per rimborsarlo di lire 10 pisane, prezzo delle calzature acquistate e riparate. 8 luglio 1391. Ad Arezzo sono condannati a morte Braccio di Paolo detto Manciata, Jacopo di Bartolomeo, Antonio di Angelo detto il Braca e Cristofano di Martino detto Bisecca, tutti originari di Cortona e briganti di strada che avevano come base d'appoggio il castello di Lucignano in territorio senese. Ultima loro impresa, un tentativo di sequestro di un nobile aretino della famiglia Albergotti. 9 luglio 1583. Il visitatore apostolico Monsignor Angelo Peruzzi, in visita alla chiesa di Upacche, scopre che durante l'inverno, a causa del freddo molto rigido di quei luoghi, vengono accese fascine in chiesa durante la messa per riscaldarsi un po'. Naturalmente, Monsignore proibisce assolutamente, sotto pena di scomunica, il ripetersi di tale cosa. Ed eccoci al 10 luglio del 1525. Antonio di Bettino Ricasoli, come procuratore di Clemente VII e del cardinale Ippolito dei Medici e di deputati del comune di Fogliano, sottoscrivono i primi patti per la disseccazione della Val di Chiana. E infine 11 luglio 1563. Ad Anghiari, davanti alla Chiesa della Croce, Antonio di Lorenzo Magi uccide

seguito di un diverbio Alessandro di Vincenzo Zaccagnini, detto Bonanni. Ed eccoci adesso al momento della frase da leggere insieme e, se possibile, da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Madre Teresa. Sì, sono sposata e innamorata di Gesù, ma qualche volta diventa difficile sorridere al mio sposo perché mi chiede troppo. Ci colleghiamo adesso con gli amici focolari a Loppiano per il consueto appuntamento con Parola di Vita.

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente, ma c'è chi la coglie e chi per vari motivi la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Bambil del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa,
è la parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia nelle donne e negli uomini con cui condividiamo la vita. Crediamo nella loro capacità di dare frutti buoni, creando occasioni di ascolto e di dialogo per camminare insieme verso l'orizzonte della fraternità. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto.

Ed eccoci giunti al momento della musica. Il brano più celebre e iconico dei Napoli Centrale, la storica band capitanata da James Senese, peraltro scomparso da poco, e Franco Del Prete, che ha fuso il jazz rock con la tradizione partenopea, è senza dubbio Campagna, che fu pubblicato nel 1974 all'interno dell'omonimo album di debutto. Diventò questo brano un vero e proprio manifesto del movimento Neapolitan Power. Il brano colpisce per il suo testo di forte denuncia sociale, è incentrato sullo sfruttamento dei braccianti agricoli del sud, esortati a non farsi schiavizzare dai padroni, e per la potenza della sua musica trascinata dal sax graffiante e viscerale di James Senese. Questo anche per dire che i musicisti, se vogliono fare denuncia sociale, la fanno con l'arte delle sette note e non con i post e i video su TikTok. Ed è proprio con questo brano che Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana e come sempre ciao e a risentirci.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Restate con noi anche d'estate sulla tua auto in DAB, cerca Incontri in Brescia.

0: Il diavolo è il diavolo per chi ci crede. Io sinceramente non ci credo tanto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: darmi più d'amore.
1: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo solo

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.